0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

DJ. Sax, sax, and DJ. All right. DJ.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

se un giorno resterai senza di me, allora forse capirai.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 3 e 41 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 4 e 21 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Che cosa? Non ti senti bene? Credi sia venuto il momento? Non scherzi, è vero. Allora prendo l'auto. Oh cara, è meraviglioso, sì lo so. Tu mi darai un bambino. Non preoccuparti. Ho tutto, lo spazzolino e la vestaglia nuova che ti ho comprato. Piano, piano, c'è un gradino. Guiderò dolcemente. Andrà tutto bene, vedrai, vedrai. Lei mi darà un bambino. Io guido intanto tra.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

mia vita, questa vita è stata buio e luna piena. Ogni tanto dei bastardi ad abbaiarmi nella schiena. Un cortile casa mia, io con tanta frenesia.

Io son sicuro che per ogni goccia, per ogni goccia che cadrà

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 5 e 4 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 5 e 46 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 6 e 19 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metalmark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metalmark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Questa è Radio Super.
5: Sono le 7:02.
6: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

bella così. Disgraziato, chi sogna e chi spera, tutti al mondo dovevo soffrire, ma si nasce.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto.
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
1: Allora non posso perdermeli.
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
0: 030 97 19 725.
4: Sono le 7 e 31 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
5: Radio Super, la radio amica.

0: Sono le 7:59.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: È Radio Super.
3: La tua Radio Super.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sono le 8 e 15 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Radio Super ti tiene compagnia.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
0: Radio Super ti tiene compagnia.
4: Sono le 8 e 32 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Stai ascoltando Radio Super.
6: Sono le 9:02.
7: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metal Mark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metal Mark!

0: aspettano con offerte imperdibili, fino al 50% di sconto.
1: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
2: 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 9:43 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
5: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi, sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
4: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
5: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Signore, io sono Irish, quello che non ha

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
4: Hai visto i saldi da Metalmark?
5: E come? Fino al 50% di sconto!

0: abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
1: Allora non posso perdermeli.
0: Corri da Metal Market, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili, fino al 50% di sconto.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 10 e 40 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 11 e 25 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui! Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metalmark, in viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento,
1: di Trento.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
5: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
4: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
5: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
4: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
5: Ideanottesrl.it.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
6: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
3: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
7: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
8: 030 97 19 725.

0: Oh, siamo arrivati all'ultima puntata del Giorgio Conti Show, ovvero sia l'impossibile alla radio. Siamo in diretta dalla sala ovale del piccolo emirato di Polaveno sul canale 788 e come sempre con il nostro numero telefonico che è il 351 40 41 42 3. Anche stanotte ovviamente non si è dormito dal caldo, ieri anche qui da noi si sono toccate temperature di quelle veramente pazzesche. Adesso si è leggermente annuvolato, ma non credo che faccia grandi acqua. Oggi è l'ultimo giorno, non piangete, non siate tristi, anzi, perché sapete che il vostro Giorgio Conti ha bisogno di voi, ma ha bisogno anche di essere ricaricate. Quindi se oggi volete magari una semplice telefonata per salutarci, fatelo attraverso il 351 40 41 42 3. Vorrei farvi una sola domanda però. Siamo insieme da 6 mesi, quando è partito questo programma un po' particolare, un po' strano, unico nel suo genere. Mi piacerebbe sapere da voi se questo tipo di programma vi è piaciuto o se vi aspettavate qualche cosa di diverso. Accetto critiche positive e negative, come accetto telefonate anche solo per darci un abbraccio, un saluto, una buona estate. Il nostro numero telefonico è sempre il 351 40 41 42 3. Anche oggi naturalmente in compagnia dei nostri sponsor per l'ultimo giorno e poi naturalmente la nostra musica che ci accompagnerà nei vari frangenti. Adesso andiamo subito con la prima telefonata. Pronto?
1: Pronto, caro, mi dispiace che vai via. Lo sai chi sono io?
0: Per me potresti essere Lucien.
1: Sembrava che sei. Comunque, guarda, è stato meraviglioso quello che hai fatto, dal primo marzo fino adesso. E se potrai continuare quando ritornerai dalle vacanze, a me farà un piacere enorme, agli altri non lo so.
0: Sono contento perché la mia intenzione è di tornare con lo stesso programma. Per cui sarà sempre un programma dove chiacchiereremo, dove faremo una grande famiglia, ma noi non farò dediche, non farò richieste, non farò liscio, non farò giochini, non leggerò le carte.
1: Farai il programma Vergine insieme con me che compio gli anni.
0: Ecco, partiamo nuovi come vergini.
1: Li compio il 13, non il primo, per carità.
0: E vabbè, intanto ci purifichiamo e il 13 diventiamo vergini del tutto.
1: Caro, ti lascio per gli altri perché tutti vorranno dirti qualcosa. Ti abbraccio forte, forte, sei stato un fenomeno, guarda. Una cosa così non la troveremo più.
0: No, no, l'ha trovata a settembre.
1: La troviamo a settembre, ecco.
0: Ecco, ma mi raccomando. Io dico a voi, non abbandonatevi in 2 settimane, né?
1: No, non ti abbandoniamo. Ecco. Impossibile abbandonare una persona.
0: Perché io lo so che in ogni parte dell'Italia dove andrò in questi 15 giorni, quando sarà mezzogiorno alle 2 magari starò mangiando, penserò, chissà come stanno le mescete, e quindi vi penserò.
1: Ti voglio un bene dell'anima, guarda, non so come fare a dirtelo perché più di dirtelo così è...
0: No, sei sempre stata veramente grande nei miei confronti.
1: Ti abbraccio e ti auguro buone vacanze, rilassati, riposati, fai tutto quello che vuoi e poi ritorna dai tuoi ammiratori.
0: No, no, non vi lascerò mai e tornerò ancora più forte della leonessa.
1: Va bene.
0: Lucien, un bacio enorme, ti voglio veramente bene. Ciao.
1: Ciao Giorgio, mi viene da piangere, sai?
0: No, dai, è un arrivederci, ciao.
1: Mi sembra torno addio.
0: No, è un arrivederci.

0: c'ho una voglia di montagne verdi e fresche, ragazzi. Pronto?
1: Un saluto veloce, perché voglio lasciare lo spazio alle altre signore che oggi ti chiameranno. Sono le Laura da Chiupano.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: E tu mi non mi fai le corna, vero, in queste due settimane, no?
1: Io tengo abbastanza i piedi posati.
0: Ecco, mi raccomando. Questo è un arrivederci, non è un addio.
1: Qualche sbirciatino potrebbe anche esserci, Comunque, Giorgio,
0: sì.
1: Volevo dirti che io questo programma, un programma così, lo aspettavo da un pezzo.
0: Davvero?
1: Sì, mi piacciono questi programmi dove si parla, si raccontano storie di vita. I tuoi vissuti sono bellissimi, intanto, no?
0: Ti dirò che all'inizio ovviamente parlavo molto io, perché non conoscendovi, però in 6 mesi vi siete aperte talmente tanto che siete state spesso commoventi, veramente. Mi avete arricchito tanto.
1: Per noi è come parlare con un amico, sai? Vedi anche le signore come ti parlano così da buona, no?
0: No, no,
1: come
0: guarda,
1: se fossi qua in cucina con noi.
0: Mi sembra di parlare con una sorella, ecco. Anzi,
1: sì.
0: Meglio, perché loro le sentono una volta al mese, per cui...
1: No, grazie, sai, anche guarda, se devi scrivere il libro della tua vita, scrivilo, che ti aiuta tanto a mettere giù, a scrivere. Magari quella mezz'ora, quell'ora di tempo che hai, sai, che dove puoi scrivere su dei fogli, così, è tanto importante, secondo me. Aiuta tanto.
0: Sai, magari in questi 15 giorni, mentre sarò a prendermi un po' di sole in riva al lago d'Idro, inizierò a scrivere qualcosa, qualche appunto.
1: Sono contenta.
0: Qualche appunto.
1: Sono contenta.
0: Io ti ringrazio del tuo affetto, della tua sincerità e della tua bontà. Grazie di cuore.
1: Un abbraccione, buone vacanze, un saluto a tutti.
0: Un bacione. Ciao.
1: Ciao, un abbraccione.
0: Grazie.

0: Pronto?
1: Io ti ho conosciuto per 20 anni, ma posso dirti che dal 1° marzo mi hai veramente stupita. Mi hai aiutato in momenti bui. Io ti conoscevo che non eri mica tanto normale, invece dal 1° marzo hai dimostrato una grandezza, una grandezza, una grandezza. Io ti ringrazio per tutto quello che mi hai aiutato, per la tua gentilezza che hai sempre avuto nei miei confronti. Ti auguro tutto il bene del mondo, tutto il bene del mondo col cuore. Da Franca di Arbusco, grazie di essermi stati vicini in questi mesi. Grazie.
0: Franca, io che ti conosco da una vita, non posso che amarti.
1: Ecco, grazie.
0: Un abbraccio forte, ti aspetto il 1° settembre, mi raccomando.
1: Ma di sicuro, grazie.
0: Ok,
1: grazie,
0: un bacione grande. Ciao, grazie. Franca, ciao.
1: Grazie.

0: Ed è tempo, dopo queste telefonate, di iniziare a fare qualcosa di serio, come per esempio, anche se è l'ultimo giorno, devo fare questo, per forza, sì, lo devo fare subito, perché è stata una grande persona, veramente. E quando parlo di...
1: messaggio promozionale.
0: E quando parlo di una grande persona, parlo di GFP Rack. Pensate che Nicola Palini, che è il titolare, quando gli ho esposto l'idea di iniziare un programma di questo genere, ma non l'avevo ancora iniziato, attenzione, mi disse: io non conosco la tua radio, ma conosco la tua persona. So che fare la pubblicità da te mi darà tante soddisfazioni, perché dice, tu dai un valore aggiunto facendo pubblicità alla mia azienda. E sentire una persona che per 6 mesi mette mano al portafoglio per aiutare Giorgio Conti a vivere, perché ovviamente io diciamo non prenderei una lira, dovrei farlo per hobby. La cosa un po' inizialmente non mi stava molto bene, perché dopo 40 anni di radio dovermi cercare gli sponsor l'ho trovato un po', come posso dirvi, un po' umiliante nei miei confronti. Però con Agostino mi ha chiesto un favore, dice, anche a portarti lo studio sua casa abbiamo speso un sacco di soldi, fammi un favore, per i primi 6 mesi vedi di arrangiarti. Adesso spero che a settembre mi venga riconosciuto anche una piccola parte da parte della radio per tutto il grande lavoro che è stato fatto per mandare avanti questo programma. Tra i tanti amici che mi hanno aiutato, GFP Rack, ovvero sia componenti meccanici per elettronica, con la sede qui a Polaveno. Non vi racconto più la solita tiritera, vi dico solo che ho trovato in Nicola Palini una persona dolcissima, gentilissima, generosa, e io voglio veramente ricordarlo per aver creduto in me ancora prima che partisse il programma, e non mi ha lasciato fino alla fine, che è oggi. E forse magari tornerà anche a settembre, non lo so, io me lo auguro. Grazie Nicola, grazie a GFP Rack in via Artigiani 40 a Polaveno in provincia di Brescia, con telefono 030 84 453. Per me posso dire una cosa, sei diventato ormai un fratello, ci siamo frequentati, abbiamo combinato un po' di cose insieme in senso buono, dei pranzi, delle passeggiate, delle gite, delle chiacchierate, è stato tutto molto bello, grazie, grazie, grazie. Perché certe persone è sempre più difficile trovarle.
1: Fine messaggio promozionale.
2: Per tutta la vita andare avanti, cercare i tuoi occhi negli occhi degli altri, far finta di niente, far finta che oggi sia un giorno normale. Un anno che passa, un anno in salita, che senso di vuoto, che brutto.

0: Noemi per tutta la vita, lui se ne va e lei dice mi scoppia il cuore. Io vado via 15 giorni, mi raccomando, non fatevi scoppiare il cuore, mi raccomando. Bene, eccoci oggi alla vecchia sigla del messaggio promozionale. Ho scelto la vecchia sigla perché poi ritornerà a settembre per salutare il nostro amico Zanetti, ottica perfette, occhiali Zanetti. Quando si parla di Zanetti si parla di due negozi, uno a Iseo in via Campo 72 con telefono 030 98 22 020 e l'altro in via Duomo 49 a Calzago San Martino con telefono 030 72 54 085. Non vi dico niente di più, sapete tutto di Ottica Zanetti. Voglio ringraziare Walter perché si è dimostrato più di un amico, ma un fratello che ha voluto anche lui sostenere il Giorgio Conti Show. Grazie, grazie, grazie di cuore. Pronto?
1: Ciao, sono Ortensia da Muratello.
0: Buongiorno.
1: Attento, ti scoppia il cuore, perché se qualche d'una di noi gli scoppierà il cuore in questi 15 giorni, sarà colpa tua.
0: E no, mi tocca venire a capire il funerale, no, dai.
1: Papà, l'hai detto te, spero che a nessuna di voi scoppi il cuore. Speriamo, speriamo di riuscire a tenere sotto controllo la situazione. Ci mancherai tantissimo, però. Però se ti vogliamo bene, è giusto, diciamo, è giusto che tu te ne vai, ti riposi e ti ricarichi, perché tu sei anche te una persona umana e hai bisogno.
0: Hai detto una cosa seria, una cosa bella, dire anche perché è vero che ci mancherai, però te ne meriti perché hai dato tanto.
1: Sì, anche perché già noi ci togliamo tanta energia e tanto perché continuiamo e qui su, giù, sa, là. Per cui già ti rubiamo molta forza, molta energia, per cui ancora di più te le meriti, ancora di più te le meriti, perché poi io sono sicura che quando tornerai più carico di prima, noi saremo state a casa tutta l'estate, saremo in giande, come si dice, per cui ti tirerai su.
0: Ma avrete un sacco di cose da raccontarmi intanto, ovvio.
1: Infatti, ecco. Infatti. Però guarda Giorgio, ti auguro veramente col cuore di essere sereno, di essere tranquillo, di fare le idee giuste, perché già vengono solo una volta all'anno. Per
0: esatto.
1: Cui cercare di mettercela tutta, di farle bene, tranquillo, sereno e fatto quello che ti fa. Un grosso saluto a Gianfranco, la Carla, la Franca di Erbusco, a tutti, non posso nominare tutti perché sono anziana e se no mi dimentico qualcuno. A tutti un grosso saluto e una buona estate a tutte.
0: Ortensia, ti aspetto primo settembre, ti voglio tanto bene, tanto tanto tanto.
1: Sarò puntuale, non preoccuparti.
0: Va bene, ciao Ortensia, un bacione grande, ciao.

0: Mamma mia che voce, ragazzi, quella di Céline Dion, che purtroppo da quando ha avuto dei problemi alle corde vocali ha deciso di interrompere le tournée in giro per il mondo perché erano troppo massacranti, e quindi si è spostata a Las Vegas, dove ci sono i vari casinò, e lì lei fa i suoi due concerti un paio di volte alla settimana ormai già da 3 o 4 anni, in modo che anche per lei il lavoro non sia talmente pesante da non riuscire a compierlo. Pronto?
1: Pronto, ciao Giorgio, sono Cristina da Brescia.
0: Ciao Cricri!
1: Ti ho già fatto gli auguri di buone vacanze ieri, ma hai messo una canzone, Giorgio, vuoi chiudere proprio in grande? Hai messo una delle canzoni, penso che siano più belle che siano mai state scritte.
0: Un capolavoro.
1: Non so neanche chi l'abbia scritta, sinceramente, Céline Dion è spettacolare. E non so chi abbia scritto la canzone. Ho detto, vuole far proprio piangere tutte le sue fonne, tutte le sue scete oggi.
0: Allora. Ma ti dirò, è un arrivederci, non è un addio.
1: Ma certo.
0: Ma ti dirò, c'è un po'

0: del tuo programma è proprio quello che le persone hanno la possibilità di parlare, tu sei di una gentilezza, ma non solo gentilezza, proprio di una sensibilità, di una gentilezza squisita e di una sensibilità molto profonda. E tante persone, ma non solo signore ovviamente, anche signori, che possono parlare della propria vita, delle loro esperienze, dei momenti bui che hanno passato, e ricevere una parola buona da te è veramente una cosa che non credo, perlomeno io, non si trova in nessun'altra radio. E la testimonianza di questo, se servisse un'ulteriore testimonianza, sono le lacrime delle signore che io sento ieri e oggi. Io sento le signore veramente veramente commosse, e sentiranno la tua mancanza, ma veramente tanto, tanto, tanto. Perciò la risposta, penso che una risposta migliore di questa non ci sia.
1: Hai detto delle parole bellissime. Io da quando ho iniziato che mi scappa la lacrimuccia,
0: perché so che anche tu, come hai detto, ecco, non è insomma che sia un lavoro redditizio, però io credo che ti abbia dato tante tante soddisfazioni.
1: Esatto,
0: a livello
1: esatto.
0: personale.
1: Non pensavo così tanto dopo tanti anni di radio.
0: Non avrei immaginato così tanto, forse perché hai fatto dei programmi in radio anche diversi.
1: Molto diversi, molto più sbarazzini, molto più...
0: Sui gusti musicali del momento.
1: Esatto.
0: Insomma, ecco, come fanno giustamente, tantissime radio, giustamente. Perciò hai avuto davvero un'ottima idea, non mollare Giorgio, vai avanti così. Io purtroppo da settembre ritorno a scuola, non ti potrò più seguire, ma la mamma mi racconterà tutto quello che è successo.
1: La mamma sarà sempre lì in prima fila.
0: Volevo dire una piccola cosa. Allora, sì. Io quando ieri ho detto che la signora ti ha chiesto se poteva sentirti in estate, io magari qualcuno ha capito male, perché poi una signora ha risposto di farmi un po' i fatti miei, ma io non volevo dire quello. Io volevo dire assolutamente che tu sei talmente gentile che addirittura in vacanza accetti di sentire qualcuno che ha particolarmente bisogno. Perciò io volevo dire proprio questo, non che non ti si debba chiamare, ma proprio che tu sei talmente gentile che a qualcuno che ha particolarmente bisogno dai questa possibilità. Ecco, forse sono stata un po' fraintesa, mi è un po' dispiaciuto, cioè era solo un elogio verso di te.
1: No, io sono in vacanza, ma per chi fosse particolarmente...
0: Ma proprio per chi avesse veramente bisogno, che da quello che ho capito c'è qualcuno che davvero sente il tuo programma, ma non per sentire un po' di musica, per sentire due parole, cioè, ma proprio perché trova in te un vero sostegno morale, ed è qualcosa, insomma, qualcosa di molto importante, qualcosa di più. Perciò ancora complimenti, Giorgio.
1: Cristina, ti voglio bene, ed è un abbraccio forte
0: caro
1: a mamma.
0: Volentieri, subito, subito. Ciao,
1: ciao Cristina,
0: ciao. Ciao ancora, ciao, buone vacanze.

0: Pronto?
1: Pronto. I compagni di Giorgio sono fatti così. Ti chiedo scusa Cristina, anch'io ho capito all'incontrario. Sono alla Franca di Arbusco, ti chiedo scusa Cristina mille volte, ti mando un grosso bacio perché gli ascoltatori di Giorgio sanno anche sbagliare e sanno anche capire. Buona estate Caterina, un grosso bacio da Franca di Arbusco. Scusa ancora. Grazie
0: a te Franca e alla tua grande innata fedeltà, ma soprattutto alla nostra amicizia eterna. Ti voglio veramente un sacco di bene. Ciao Franky, fai la brava, mi raccomando, eh?

0: Era Amina con Scrivimi, perché durante il Giorgio Conti Show vi ho abituato anche a scrivere, molti lo hanno fatto e vi aspetto a farlo naturalmente anche a settembre. Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Con chi parlo?
1: È la prima volta che chiamo.
0: Come ti chiami?
1: Comunque, ecco, vorrei ringraziare perché finalmente noi avevamo il canale 787 e non riuscivamo a prendere. Sono Franco di Montichiari.
0: Ciao Franco.
1: No? Non siamo mai riusciti a prenderlo. Ora finalmente siamo riusciti a prendere anche quel canale 788. Finalmente è arrivato ancora. Bene. Seguiamo sempre la tua trasmissione molto volentieri, io e mia moglie.
0: La moglie si chiama?
1: Lina.
0: Ciao Lina, fai la brava.
1: Ciao Lina, fai la brava. Sempre.
0: Sempre. Come va a Montichiari?
1: È
0: una bella cittadina, avete l'aeroporto, avete tutto, avete il Pala George.
1: A Montichiari stiamo bene anche perché io sono piuttosto fuori. Abbiamo una frazione che ormai è tutta collegata a Montichiari.
0: Come si chiama?
1: Comunque, Chiarini.
0: Chiarini, certo.
1: Ecco, io abito qui. Ecco, comunque volevo dire anche, pensa che io sono un giovanotto di 78 anni fa.
0: Ma non c'è una località che si chiama Frazione Chiarini?
1: Come, scusa?
0: C'è una località che si chiama Frazione Chiarini?
1: Sì, è quella.
0: Ah, ecco.
1: Sì, sì.
0: Io penso che lì abiti un mio vecchio amico.
1: Ah sì, non lo so.
0: Sì, un ragazzo che tanti anni fa faceva parapendio con me e che abitava lì proprio.
1: Non lo so, perché adesso il Chiarini ormai è tutto attaccato a Montichiari.
0: Esatto.
1: Si è allargato un bel po'.
0: E come mai tu mi hai chiamato solo oggi, Birichino?
1: Perché così, ho voluto chiamare oggi perché ho visto che è l'ultimo giorno che stai facendo la trasmissione, allora
0: esatto.
1: Dopo vai in ferie e allora ho voluto chiamare anche per una cosa.
0: Dimmi.
1: Una cosa che mi sta a cuore, tu hai la sede a Polaveno, vero?
0: Sì, esatto.
1: Ecco, guarda, la bellezza di 60 anni fa, ho 78 anni adesso e avevo 17-18 anni, abbiamo rifatto tutti i tre paesi, lavoravo in un'impresa di linee elettriche.
0: Sì.
1: Abbiamo fatto tutti i tre paesi, San Giovanni, Brione e Polaveno, tutti gli impianti esterni di tutti i tre paesi. Pensa un po', abbiamo lavorato per un anno e mezzo lassù che mi sono trovato tanto bene perché ho conosciuto quasi tutta la gente che abitava lì nei tre paesi.
0: Certo.
1: E pensa un po' 60 anni fa.
0: Guarda che la gente di montagna inizialmente sembra, se vieni da fuori, dimostrare una certa diffidenza, ma se poi la conquisti non ti mollano più, veramente.
1: Non posso dire che ho trovato difficoltà perché ero un ragazzotto così.
0: Beh, certo.
1: E così ho trovato della gente proprio, anche perché in inverno, con freddo e così via,
0: vieni dentro,
1: bevi qualcosa di caldo.
0: Vedi? Questo è il cuore di noi montagnini.
1: Sì, lo so.
0: Ecco.
1: Allora, vorrei, visto che ho preso la linea, vorrei anche salutare tutti gli alpini, la sede alpini di Polaveno, perché
0: sì.
1: Io sono un alpino, sono un alpino qui della sede di Montichiari e saluto tutti gli alpini di Polaveno.
0: Abbiamo appena fatto la festa degli alpini.
1: Pensa
0: qua.
1: Un po',
0: ecco.
1: Sì.
0: Bene, allora, a settembre sì. Però ti riaspetto ovviamente.
1: Sì, chiamerò ancora.
0: Ah, ecco, mi raccomando, ok?
1: Va bene.
0: Mi hai fatto veramente piacere, un abbraccio a te e a tua moglie.
1: Grazie mille, altrettanto, e buone vacanze.
0: E buona estate anche a te, ciao.
1: Grazie, arrivederci, ciao.

0: Pronto?
1: Oi, François.
0: Oh, bonjour, mon amour. Comment ça va?
1: Ah, va. Très bien, très bien. È fortunato che si ripen per dire che
0: io ho qui la penna e la carta.
1: Io volevo dirti una cosa. Io sono lontana, ma ti sono molto vicina col cuore. E poi vorrei tanto abbracciarti e non voglio più lasciarti perché hai trasmesso una energia così forte, così intensa, che veramente ci sta molto bene. Non si può non comunicare con te. Adesso capisco al di fuori che quando una persona mi diceva François è così, non ci credevo. Adesso che io sono telespettatrice che sento, capisco le persone che ti dicono che sono sincere, perché una persona quando comunica, quando chiama, vuol dire che è sincera e ti ama veramente.
0: Beh, grazie a Dio, io ho anche una laurea in comunicazione, per cui...
1: Io non voglio perdere la tua amicizia, perché so che hai e meriti questo veramente dono di riposo, perché vivi in un posto anche meraviglioso.
0: Esatto.
1: Sono stato 30 anni fa e veramente mi sono trovata molto molto bene. E mi piacerebbe comunicare con te anche dopo queste vacanze, con queste... Come faccio?
0: Assolutamente, dal primo di settembre.
1: Io non ho vergogna perché le persone, tante mi conoscono, tanti mi conoscono, non ho niente da nascondere. Ti posso dare anche il mio telefono se vuoi, ti posso chiamare per un saluto.
0: Io ho carta e penna in mano.
1: Ce l'hai?
0: Certo.
1: Allora, François?
0: Sì.
1: Berthe?
0: Sì.
1: François Berthe? 349?
0: 3.
1: 96
0: 4 9
1: sì.
0: 9 6
1: 3 4 9 46 26 9 3 1 ripeto forse hai fatto un numero in più ripeto 3 4 9 46 26 9 3 1
0: 46 26 9 3 1 perfetto.
1: Ecco, quando se io ti chiamo, se sei libero che puoi parlare, un saluto va sempre bene, perché comunicare è vita.
0: Esatto.
1: Soprattutto con i veri amici, non ti conosco, ma conosco la tua anima, conosco il tuo essere, conosco anche il tuo viso.
0: Grazie di cuore, Francesca.
1: Buone vacanze, mi fai commuovere perché mi dispiace, ma sono felice che sei felice anche tu. E ricordati che la tua mamma, i nostri cari sono sempre accanto a noi, sempre. Anche io sono sola, ma le ho qui tutti intorno a me. E tu altrettanto, vedo la tua mamma che era una principessa per me.
0: Sì,
1: ha messo al mondo un figlio meraviglioso che sei tu.
0: Sai che l'ho sognata l'altra sera?
1: Sì,
0: e mi ha detto... Cosa aspetti andare in vacanza? Non vedi come sei ridotto?
1: Sì. Io sono sempre la mia mamma, che era una paranormale, e io e poi mio marito sempre. E mi danno delle indicazioni quando non sto bene, quando c'è un pericolo, quando c'è qualche cosa. E veramente non piango perché non era morte, è un'altra vita, un'altra dimensione. Però, come ti ripeto, perché siamo molto vicini e bisogna pregare, essere positivi sempre col pensiero e rifiutare sempre le cose negative.
0: Esatto. Francesca, grazie di cuore.
1: Un abbraccio.
0: Per la grande persona che sei, ti voglio veramente bene e noi ci sentiamo presto, ok?
1: Grazie per le vacanze.
0: Un bacione grande.
1: Abbraccio anche a te. Ciao.
0: Ciao. Ciao.

0: Pronto?
1: Pronto, caro Jorge, Maria Rovato.
0: Buongiorno Maria Rovato.
1: Ciao, un caro abbraccio, saluto da tutti i tuoi paesani.
0: Grazie di cuore.
1: Tutti ti dicono bravo, tutti ti dicono che han voglia che passi in fretta. Quando tornerai sarai carico come una pila di quelle grosse.
0: Esatto.
1: Ecco, molto bene, quindi te le sei meritate. Un caro, caro abbraccio da tutti noi.
0: Guarda, è la prima volta che sento veramente la necessità di ricaricarmi.
1: Quest'anno tutti sentiamo qualcosa. Tutti, tutti. Comunque, per quanto riguarda quello che dicevi della trasmissione, quello siamo sicuri e certi perché aspettavamo tutti le ore 12 per poter, per poter parlare, per poter... E comunque, anche se c'è qualcosa, chi se ne frega, anche se c'è, se c'è di diverso, a noi va bene tutto perché ci risulta che le cose migliori sono le imperfezioni.
0: Brava,
1: e io sono quello.
0: Io sono un adorabile imperfetto.
1: Come me. Ciao Giorgio.
0: Un bacione auguri, grande, ciao. Grazie di cuore, ciao.
1: Ciao, ciao.

0: grande versione di Michael Bolton. Prima vi dicevo che quando ho compiuto gli anni ad aprile, vi avevo chiesto gentilmente, siccome li compivo di sabato, di non intasare le linee venerdì, perché io non volevo compierli prima, e né tantomeno lunedì, perché oramai era passato. E vi ho chiesto di fare come si faceva una volta, mandare un bigliettino, una cartolina. Da lì è nata l'idea dell'angolo della posta di Maria e avete incominciato a scrivermi. Molti, tra l'altro, e molte, mi scrivono magari anche brevi lettere perché dicono che in radio si emozionano. Però voi mandatemi le vostre lettere e io le leggerò volentieri. Se poi volete che le legga bene, se devo tenermele per me, le terrò per me. Pronto?
1: Buongiorno Giorgio, sono Nilla.
0: Buongiorno Nilla.
1: Buona vacanza.
0: Come la mi sta la Minilla?
1: Bene, bene, no, sto bene. Sto bene.
0: Sei in forma?
1: No, è un periodo, sì, davvero. No, sono stata anch'io un po' di momenti, ma sono in forma per ora.
0: Ma non che bello sentire uno che dice sto bene.
1: No, no, veramente, non ho motivo di lamentarmi per ora, con quello che ho avuto.
0: Appunto, ma che bello, ma che bello, ma che bello.
1: No, veramente, perché anche la testa, la settimana scorsa mi alzavo, ma io non soffro di mai, sofferto di mal di testa. E avevo quel malessere lì, ma un po' il caldo, un po' qua, un po' là. La mattina, poi di pomeriggio mi passava, invece adesso no, dormo bene, perché vabbè, io prendo anche dei farmaci che mi ha dato la neuro quando sono stata ricoverata alla San Francesco 2 anni fa. Per cui, no, ma un periodo positivo, visto che mio figlio sta bene, mia nuora sta bene, mi vogliono bene, sei a posto.
0: E poi guarda, una bella dormita, ti alzi e la giornata non può che andare
1: sì,
0: bene.
1: Sì, vabbè, ho detto poi alle 7, vabbè, sono sveglio, ma dormo tutta notte, non mi sveglio mai, ecco, che bello, ecco, no? Dormo tranquilla, serena.
0: No, no, è fondamentale, io anch'io sì. Non lo nego. Avendo fatto una vita nei locali che tornavo a casa alle 4, alle 5 del mattino, nello smettere non potevo pretendere che mi venisse sonno a quell'ora.
1: Certo,
0: e allora per non star sveglio fino alle 4, io quando è mezzanotte prendo giù le mie goccine e mi corico.
1: Sì, perché sì. Dopo, ma quando si ha bisogno si prendono, non è che si diventa...
0: Sai il mio medico cosa mi ha detto? Fa più male una notte in bianco che una pastiglia per dormire.
1: No, ma queste qui che prendo io, le prendo alle 8, me l'ha data Leonora nel 2024, dopo la chemio, e così sono stata ricoverata perché non mangiavo, diminuivo. E me le ha date, ma non hanno dipendenza questa qui, ma ti danno una serenità, una cosa.
0: Ti rilassano. Che,
1: mamma mia, e non crea dipendenza. Cioè, ho letto anche, me l'ha detto anche il foglio sull'istruttivo. Si chiama Miftazipina, ma la pastiglia la prendo alle 20 la sera, poi io prendo ancora delle goccine anch'io perché mi metto di continuare il neuro. E allora io vado avanti così, vedo che sto bene, mangio con appetito, mi è venuto anche l'appetito che non è che mangio tanto, data la mia età, però, poi tanto di quella frutta che mangio.
0: E beh, in quel periodo qui tra frutta e verdura, ragazzi...
1: Ho fatto venire i fruttivendolo, me la faccio portare a casa, me la metto...
0: Io ho nel freezer un pollo e un coniglio che staranno lì ancora un po'.
1: No, io l'altro giorno, ma sa cosa avevo voglia? Di cosce, perché il pollo allo spiedo l'ho preso un giorno e non mi andavano le cosce lì comprate. Mi sono presa le cosce di pollo, me le sono fatte arrosto con dentro le patate col succo dopo...
0: Ah, però...
1: Ieri le ho fatte bollite.
0: Nonostante le temperature, lì è proprio fame.
1: Sì, perché in cucina, tra l'altro, io adesso sono in soggiorno, ma in cucina mi batte il sole tutto il pomeriggio perché gira di là. Che io, e poi devo dirla anche la verità, io lo tollero abbastanza bene il caldo perché sono molto freddolosa, no? Allora... Sì, sono nata in montagna, che sono nata a Valcamonica anch'io, né? Io sono alla casa a 3 chilometri da Breno, né? Cemmo, l'hai sentita nominare?
0: Cemmo, certo, io
1: Capo
0: sarò
1: di Ponte.
0: Sarò a Breno domenica.
1: Tu vai a Breno dalla, sì. dalla Rita, sì.
0: Sì.
1: E io ho la casa lì, ma quest'anno non ho voglia di andare su. C'è su mio cognato sotto, io al mio appartamento sto, abbiamo il giardino, ma non ho voglia di andare su sto quest'anno perché fa caldo. Anche se l'anno o ti muovi, vai ai supermercati con mio cognato, o se no anche lì fa molto caldo, non puoi passeggiare tanto.
0: Certo. Allora,
1: non ho, sono qui tranquilla nella mia casa, dopo se ho voglia vado, esco, se non ho voglia sto qua.
0: Niente, ti saluterò Borno.
1: Breno.
0: Beh, Breno, scusa. Ciao.
1: A Borno, Borno pure bello, Borno. Andavo spesso quando c'era anche mio papà, andavamo sempre noi a Borno, è molto bello Borno, tra l'altro. Sai che il Cardinal Re è nativo di Borno?
0: Davvero?
1: Ed è ancora in piena salute, né? Adesso le danno che cosa? Un premio della Farisoglio lì, che è morto giovane, sì, lì, sì, che sì, è stato sì, sindaco sì. di Breno. Le danno il premio a lui, eh?
0: Caspita.
1: E il gira a mo', ha più di 90 anni, ma è appena salute.
0: È lo spirito divino.
1: E lui torna sempre a Borno, eh? Io lo seguo un po' ogni tanto.
0: Io credo molto nello spirito e anche in un goccio di vino, sì. Però...
1: no, io per quello vado solo ad acqua adesso. È mio figlio quello del vino.
0: È tuo figlio?
1: Mio nonno non beveva il vino, da quando si è sposato ha cominciato a bere il vino.
0: Ma dai, un bicchierino a pasto ci vuole.
1: Sì, ma noi lo producevamo, noi avevamo i terreni quando eravamo lì in Valcamonica, i miei genitori e così. Io andavo in vendemmia, avevamo le patate, avevamo tutto, imbottigliavamo anche le bottiglie, io sono sempre, travasavo il vino, sono fatta la cantinina. E allora, per cui... Sempre...
0: Non ti sei fatta mancare nulla.
1: Lo producevamo per forza, ma lo bevamo anche.
0: Per forza. Vuoi buttarlo via,
1: no? Vedo tante qui, anche la mia amica, così. Non beve nessuno vino, non so perché.
0: No, io ripeto, il mio bicchierino a pasto e a cena,
1: pasto, sì.
0: Dopo fuori no.
1: No, ma anche mio figlio, né, non l'ho mai visto ubriaco una volta, però a pranzo che pia. È che adesso stando fuori, pensa che lui se lo portava addirittura anche quando lavora, no? Loro hanno la loro lavora lì alla Chorus Live, per la Chorus Live. Allora quando era qui, allora si portava anche il suo bicchierino di vino, la sua bottigliettina piccolina.
0: E via.
1: Poi loro hanno lì la stanzetta, hanno preso anche la macchina del caffè, così, sì. Adesso in questi giorni sai dov'è? La Moto Guzzi di mandarlo all'Ario.
0: Ah però, è un bel posto.
1: Lui è elettricista, mio figlio.
0: Bel posto, davvero.
1: E allora parte la mattina presto, ma alle 7 è già lì in cantiere, perché col caldo dopo stanno...
0: Lo so.
1: Ecco, è lì così. Allora e adesso vanno in ferie, poi loro vanno al mare, ma a me il mare non piace, non vado.
0: Stai a casa che stai serena.
1: Ah, messo che sul mio divano, è quasi incorporato.
0: E via.
1: Ciao Giorgio, ci vediamo.
0: Luce dei miei occhi, ti aspetto il 1° settembre, ok?
1: Sì, sicuramente, non mi muovo.
0: Ciao.

0: Pronto?
1: Buongiorno, signor Giorgio.
0: Buongiorno, con chi parlo di bello?
1: Sono Rosita delle Bettole, lei mi ha chiamato Rosita, io...
0: Buongiorno Rosita. Come va, le, come va le Bettole?
1: Mi chiamo Rosita delle Bettole.
0: Oh, nome, cognome e anche titolo nobiliare. Nostra Signora Rosita delle Bettole.
1: Nostra Signora. Beh, insomma, signora lo sono, però una signora di quelle, diciamo, normali, ecco. Comunque, come sta, Giorgio? Sta bene?
0: Guarda, molto stanco per questa ondata di caldo che vi abbiamo detto. In parte stanco anche per questi sei mesi e quindi voglia di ricaricarmi.
1: Hai ragione, perché ti ho sentito fin dal primo giorno e perciò, e adesso sento che sei stanco e hai voglia di riposare.
0: Sì.
1: Un po' anche per tutto l'insieme che sì, ho sentito lì.
0: Esatto, esatto.
1: Hai proprio... Però guarda che io ti ho sempre sentito al numero, al 118.
0: Ma
1: io
0: pensa...
1: al 118 ti ho sempre sentito. Adesso ho cambiato, perché adesso sono andata sul 788. Però sono sempre, sul 118 ti ho sempre sentito.
0: Sai, sono quei famosi misteri della vita che io non ho mai capito, però, però va bene.
1: È vero, è vero. Infatti io non ho mai chiamato per il fatto che io sentivo bene lì.
0: Certo.
1: Ecco, adesso mi fa piacere, perché volevo anch'io augurarti le vacanze, perché tu possa ritornare più vimpante di prima.
0: E sarà così, credimi, datemi 15 giorni e rinasco.
1: Beh, hai bisogno, dai.
0: Sì, sì.
1: Hai bisogno, perché purtroppo con questo caldo si ha bisogno di andare in ferie, veramente. Io no, perché io preferisco stare a casa, perché ho ancora qui due ragazzi. Io le faccio se loro vanno via, se loro vanno via io sto
0: tu
1: bene a casa.
0: Tu sei in vacanza.
1: È vero, è così, No, no, ma è così.
0: Queste mamme.
1: Ma è vero, ma è così, Comunque niente, Giorgio, io ti auguro tanti, tanti, ti faccio tanti auguri di buone vacanze, meravigliose, come piacciono a te.
0: Esatto.
1: E che tu possa ritornare i primi di settembre, perché noi abbiamo bisogno di te.
0: E io di voi.
1: Quindi... perché guarda, sei l'unico, Giorgio. Sei una persona, permetti che, che te lo dica, che tu sai leggere nel cuore delle persone che ti chiamano, perché tu sai sempre dire la frase giusta a chiunque.
0: Nostra allora... Signora delle Bettole mi è commosso.
1: Ma guarda che è così davvero, Ti ho conosciuto, perché sono tanti mesi che ti seguo. Mi hai aiutato anche in certi momenti, anche a me, perché c'ho un pochino anch'io un po' di essere così, riesco a capirti, ma tu capisci molto noi, e vedo anche tutte le persone che ti telefonano, tu hai sempre la parola giusta per chiunque.
0: Ma
1: sei meraviglioso,
0: perché viene dal cuore
1: e sei unico. Ecco, io non ti commuovo, ma è la verità, Giorgio, te lo garantisco, perché te l'ho detto, io non ho mai chiamato nessuno, è la prima volta che chiamo una trasmissione.
0: E io per questo ti adoro.
1: Perché davvero io mi sentivo a mio agio qui, in questa trasmissione mi sento a mio agio.
0: Ma ecco. Sai perché ti senti a tuo agio? Perché tu mi fai entrare in casa tua sei a tuo agio.
1: È vero,
0: ecco,
1: è vero.
0: Ecco.
1: È vero.
0: Per cui grazie per avermi aperto le porte di casa vostra.
1: E grazie a te, perché sei entrato.
0: Prima busso però, No, grazie di cuore. Grazie, grazie, grazie. E ti auguro un buon Ferragosto.
1: Grazie, io lo auguro anche a te. Buone vacanze e mi raccomando, stai attento, come lo dico ai miei figli, lo dico anche a te, state attenti, perché non lo so, qui questo mondo non è così difficile, e allora bisogna stare attenti. ma ti raccomando di ritornare i primi di agosto perché ti aspettiamo.
0: Primo settembre busserò di nuovo a casa tua. Primo settembre busserò di nuovo a casa tua. Verrò lì alle bettole e faccio toc toc, va bene?
1: Grazie, sto andando in pallone, Giorgio.
0: Un bacione grande.
1: Grazie,
0: grazie ancora. Ciao.
1: Ciao, ciao.

0: Pronto?
1: Pronto, signor, non mi ricordo più come si chiama.
0: Sono Giorgio.
1: Signor Giorgio, ecco perché io vedo soltanto il numero e vendo poi le offerte, le strisce del telegiornale, ma io una volta avevo chiamato perché avevo un famoso 2 euro che poi non valeva un fico secco, si ricorda? Che le avevo telefonato, che avevo quella moneta da 2
0: sì,
1: euro.
0: Che, sì, che alcuni ascoltatori si erano informati sul Bolaffi.
1: Signor Giorgio, ho un problema molto più grosso, mi creda. Non so più, io ho 52 anni, un ISE pari a zero e non so più dove andare a picchiare la testa per trovare dei pavimenti da lavare, che è il mio lavoro, faccio la donna delle pulizie. Noi in questa zona qua di merda dell'Oltrepò Pavese, il comune che raggruppa i comuni è il comune di Broni, niente da fare. Non si
0: aspetta,
1: riesce a parlare...
0: Broli è quello che sta vicino a Stradella, no?
1: Esatto. Noi siamo nella zona di Santa Maria, poi c'è Stradella, c'è Broni. Pensi che non sono riuscita nemmeno ad avere la possibilità di parlare con quelli che io odio a priori, gli assistenti sociali, io li odio, io la mia vita non la metterò mai in mano a quelle persone lì, perché quando il comune ti dice non abbiamo aperto il bando per darti il contributo dell'affitto, ma io non ho la macchina, aiutatemi a trovare qualche ora di lavoro qui, ma non abbiamo nemmeno l'aiuto per le bollette, bellezza, le bollette del metano, quando te paghi la luce, ma quando ti arrivano 460 euro
0: esatto,
1: di metano,
0: esatto.
1: No, ma fra un mese me lo sospendono, l'11 di settembre a me lo sospendono, e alla sindaca del mio paese non gliene frega mica niente se resto senza metano.
0: Guarda,
1: io credo, signor Giorgio,
0: per
1: io
0: quanto riguarda i servizi sociali, non dico
1: esatto.
0: Niente di più.
1: Ma io il mio dono, il mio istinto, vede, io scrivo delle poesie da 37 anni, ogni tanto leggo tutte le frasi, ma io non compongo frasi di quel genere lì. Io scrivo, vede, ma non so neanche cosa scrivo, le mie poesie hanno un valore immenso, perché è un dono che me l'ha dato Dio, ma sempre detto, guarda, non usare quelle lì per mangiare, hai le mani attaccate ai polsi, vai a levare i pavimenti, ma non si trova niente.
0: Niente.
1: Ho lavato il terrazzo un po' di tempo fa di una mia vicina, un'ora di lavoro, 3 euro.
0: Tutto insieme?
1: Tutto insieme. E qua si va non, in nero, non si va a meno di 10.
0: Guarda, io non ho parole, so solo che io ai tempi del Covid avevo anch'io necessità, perché essendo fermo come lavoratore dello spettacolo, e mi hanno risposto che non essendo di colore e non avendo figli non avevo diritto a niente.
1: Mi hanno risposto quello che hanno risposto a me allora.
0: Ecco, per cui mi sono...
1: Perché mi dico, quanti anni hai? 60? Che 60? Ce ne ho 52. Poi il mio compagno, tra l'altro, lui è originario della Romania, ma è 20 anni che è in Italia. Ha lavorato 15 anni, ha tolto l'amianto. Sono 2 anni che si è autolicenziato perché non l'ha più pagato, non gli ha più versato niente. E io da lì ho cominciato a restare un po' indietro anch'io con l'affitto, perché anche se non viviamo insieme, però lui, poverino, è tanto bravo.
0: Certo.
1: Sempre un dono che mi ha mandato Dio, perché sono molto credente. Però il metano, adesso ho pensato, non è che poi quando me lo sospendono me lo mettono nella bolletta della luce, ma mi hanno detto di no.
0: No. Anzi,
1: ho pensato, compro un bollitore, compro uno scaldacqua, quella lì da 2 litri.
0: Esatto.
1: Cioè, io quello che ho bisogno, che tiene in piedi la mia persona, ho pensato io, signor Giorgio, perché io lo sento dalla voce che lei è una brava persona, ma non è che magari ci fosse qualche regista interessato ad avere... Io ho una bellissima poesia dell'uomo di Catrame che è divisa in tre pezzi, che io la cederei senza dire chi sono, chi non sono. Io la cederei per se ci fosse qualcuno che ci vuole fare un film, uno spettacolo teatrale. Ma io li lascerei tutto, guadagnassero anche 1 milione di euro, mi dessero qualcosa per pagare l'affitto. Capisce?
0: È un ramo un po' delicato, dove se non hai conoscenze, ahimè.
1: Perché ecco. Mi dicono, Sonia, perché non pubblichi un libro? E ho capito, ma non è mica così semplice pubblicare un libro, è pieno di ignoranti, che è che legge adesso nessuno.
0: No, appunto, e poi prima di pubblicarlo ci vogliono i soldi.
1: Ci vogliono dei soldi, esatto, e le mie poesie non le do nessuno. Tra l'altro, vede, lei deve sapere che ne avrò scritte in quasi 40 anni, 7-8 milioni. e ce ne sono un gruppo, saranno una cinquantina tra le vecchie e le nuove, quelle che mi spedisce, perché a me me le manda, io le ricevo, vedo le parole, poi me le ricordo tutte a memoria. È un dono, veramente. Lei avrebbe piacere ascoltare una piccola poesia?
0: Certo.
1: Si ricordi che io ho la terza media.
0: Va bene.
1: Adesso le dico la poesia dell'uomo di Catrame, l'unica poesia che ha un titolo.
0: Sì.
1: Le dico la prima composizione che risale, penso, dunque, se vuoi marcare, risale presso poco, sarà del 95. Appoggiato al sol cadente, l'uomo di Catrame rompe il suo silenzio a colpi di stelle. Vaga follia, gli mondi scioccati dal manto celeste, l'asfalto cambia orizzonte e l'uomo di Catrame imprigiona la sua vergogna nella notte dei bidoni umani. Solitari voli di falco in un deserto di lacrime spinose, assurde tenebre, ad oscurare quello che non c'è. Piccolo uomo di Catrame, consumati come polvere al vento.
0: Guarda, mi hai commosso perché mio papà ha sempre asfaltato le strade e quindi era un uomo di Catrame.
1: Che combinazione.
0: Era un uomo di Catrame.
1: Uomo di Catrame, sì. Io scrivo le mie poesie, sono tutte... Una volta ho trovato un dottore in pensione, un psicologo che mi ha detto: ma cosa vuoi darmi 50 euro? Go 80 anni, un po' un prano terapeuta, un po' di tempo fa ho avuto necessità di fare una chiacchierata, non sapevo, c'era un'amica, mi ha detto: senti Sonia, conosco una brava persona, non spendi niente.
0: Esatto.
1: Mi dava 50 euro, mi ha detto: con te con 50 euro fatti la spesa. E mi ha detto: te hai un grande dono, le fai te, ma non sai te che le fai, mi ha detto. Ha capito subito. Non c'è stato neanche bisogno di stare lì a raccontare tutta la storia, mi ha detto: ma no, le scrivi te, tu le scrivi, ma non sai, tu, mi ha detto, è un dono che hai sopra la tua testa, è un dono.
0: È un dono, sì. Io guarda.
1: Allora io non voglio vendere le mie poesie per lavarle i pavimenti, per pagare l'affitto. Io vado incontro dove mi mando Dio. Ho ancora fiducia nelle persone, dico, ci sarà qualche persona che avrà bisogno, una insomma, devo trovarlo intorno a casa mia, non ho più neanche la
0: ovvio,
1: macchina.
0: Ovvio.
1: Ma signor, dico sempre, aiutami, dammi sempre la coscienza di, per esempio, io no, adesso non so se lei abita lì nella zona dove c'è il Varano.
0: No, io sto in montagna.
1: Lei sa che a Montichiari di Brescia è scomparso un Varano?
0: Sì, è vero.
1: Ecco. Sappia che io, quando ho visto la fotografia del Varano, gli ho voluto bene subito al Varano. Non so neanche come posso spiegargliela questa cosa qua. Ma se fossi, mi creda, signor Giorgio, glielo giuro sulla tomba di mio papà, se io fossi lì a Montichiari, lo trovo, riesco a trovarlo, lo trovo. Non so, ho un istinto che mi dice che
0: certo.
1: Io lo trovo quell'animale lì. E mi preoccupo perché dico, ma poverino, no? Lì, abbandonato, povero animale, morirà di stenti. E allora penso, Sonia, farò mica io anch'io le file del Varano, speriamo di no.
0: No, assolutamente, mi raccomando, no.
1: Signor Giorgio, niente, cosa vuole che le dica? Speriamo, mi dica un'Ave Maria quando va a dire le preghiere.
0: Assolutamente, e fatti sempre forza, non mollare mai, ok?
1: Mai.
0: Perché Giorgio, quello mai. Che non è successo fino a oggi potrebbe accadere domani,
1: sì.
0: Ok?
1: Sì. Grazie allora.
0: Un abbraccione forte.
1: Io ascolto sempre la vostra programmazione con le vostre canzoni. E... Senta, adesso è vero, mi scusi, le voglio dire una cosa perché lei si intende, è un signore che è intenditore di musica, no? Quindi, sono due giorni che ti stanno facendo venire la testa pesante con Francesco Guccini, va bene, per l'amor di Dio. Io non ho niente da discutere, ma è morta Bonnie Tyler, non hanno speso una parola.
0: Per Bonnie Tyler non hanno speso una parola, era una cantante mondiale,
1: cioè non ha speso una circo auto, diesel, metano, GPL, è in buono stato, il mio compagno ne ha una, ma tu catrale bisogna che la butta via, lo stavo leggendo qua l'annuncio, le cose lì, comunque bisogna sempre, no, adesso era per ragionare, io sono una persona che sono di vari generi musicali, mi piace sia il liscio, l'heavy metal, l'hard rock, di tutti i generi. Però come si fa a non aver speso una puntata in un programma televisivo con una cantante di quel livello lì?
0: Beh, in America l'hanno fatto.
1: Vabbè, ma bisognerebbe andare a vivere in America, allora guardi.
0: Noi in Italia lo riserviamo agli italiani, cioè ogni paese.
1: No, io continuo adesso. L'unica speranza ci sarebbe questa ragazza del comune di Broni che risponde allo sportello numero 6 che mi ha detto: Sonia, provo a informarmi, interessarmi, ma scusi, gli ho detto, ma se io non ho il mezzo per venire lì, questi qua non possono chiamarmi al telefono, ma loro non hanno soldi da darti. E allora se non hanno soldi da darmi, io perché devo mettere nudo la mia vita loro?
0: Esatto.
1: E poi mi ritrovo tra le balle un giorno sì e un giorno no, che quelle tre cose necessarie che devono fare tutte le volte che ci sono in mezzo loro, ci sono solo delle grandi slatte vacche. Guardi lì quei poverini lì del bosco, gli hanno rovinato la vita quella gente lì.
0: Certo, adesso stiamo un po' dilagando in vari argomenti e il tempo purtroppo è denaro qua. E sono costretto a salutarti.
1: Va
0: comunque
1: bene, signor Giorgio,
0: ti aspetto dal 1° settembre, ti voglio bene.
1: Grazie signor Giorgio, grazie.
0: A presto, a presto, ciao.
1: Arrivederci.

Mia Martini, tu che sei diverso, vorrei precisare una cosa. Io posso essere una persona umile, una persona gentile, una persona educata, una persona che si fa in quattro per gli altri, però l'impossibile quasi a volte lo faccio. I miracoli purtroppo no. Io vi ringrazio perché vi confidate con me, però purtroppo per certe cose anch'io sono terribilmente impotente.

0: Pronto?
1: Questo è Sam Cooke.
0: Bravo. Ma, bravo.
1: Guarda Giorgio, che questa tu lo sai, la passione mia per la musica, la soul, mi vai a prendere Sam Cooke, che tu sai che privatamente, cioè, io non ti chiamerò perché mi hai detto Gian, scusami, ma io non ricevo chiamate, perdona, io non ti chiamo più, infatti ho tolto il numero perché so che non desideri e vuoi stare un po' tranquillo, io non ti chiamerò. Però ti ho mandato, sai, Sam Cooke.
0: Certo.
1: E oggi mi proponi Sam Cooke. Allora, intanto ieri mi sono commosso e ringrazio tutti, anche per quando mi commuovo che mi lasciate. Tu poi di questo ne hai stato un emblema, ma il nostro Gian si commuove, lo sa anche Mario, il nostro Rabizzi, lo sanno in tanti. Ecco, io ti volevo ringraziare di tanti brani che hai proposto, e anche brani rari. Io tengo molto a questo, da chi faccio radio, da chi ascolto radio, e lo devo anche alla Natalia, perché lei ha sempre amato i brani rari, e non c'è differenza tra musica da ballo e musica leggera. Il Liscio Sbarbati di Casadei, perché lui ha detto, ma non esiste musica leggera e musica da ballo, esiste la musica, la bella musica. Ecco, ti ho raccontato anche di Nora Orlandi una volta, del coro di Alessandroni,
0: famosi 4+4.
1: 4, c'erano anche i tre più tre. Il coro di Alessandroni, però, in origine, per essere esatti, la RCA aveva incaricato il maestro Alessandro Alessandroni, e si chiamava I Cantori Moderni di Alessandroni. Se tu vai nei vecchi dischi della RCA c'è questo nome. Sai chi ha fatto parte, tra gli altri, da ragazzina di questi cantori moderni di Alessandroni? La nostra Mimì Bertè, che altro non è che la mia Martina.
0: Ma dai, questo, certo, ma non certo, lo sapevo.
1: Ma queste chicche te le racconto io.
0: Lo
1: le
0: so.
1: Le chicche lasciamo, vabbè, quello che è. E allora, io, hai detto che Mario ti ha detto stai tranquillo con la radio. Spero anche che anche il nostro Rabizzi ti abbia dato la conferma del primo di settembre, perché molte persone, e naturalmente, come dici tu, hai creato un format. Io ti sono grato, e sono grato a tutti di aver capito anche, come ha detto Ersilia, un po' la mia particolarità. Vorrei dire due cose nei ringraziamenti. Tra tante cantanti che hai proposto, canzoni, mi ha sempre colpito Mina. Oggi hai proposto una Mina melodica che cantava una canzone di Luciano Taglioli del 40.
0: Esatto.
1: Sì, non è? Mina nasce come urlatrice, come naturalmente cantante innovativa, Anna Maria Mazzini, e anche come Baby Gate. Lei ha iniziato con due filoni, rock and roll, Baby Gate e Mina, e poi vedeva un po'. Però pensa a mia madre che testa, la Mina del Ticino, o meglio, della Svizzera italiana, noi qui abbiamo un signore che è cresciuto in Svizzera, chi è? Uno dice, una cantante che vorrei che voi ascoltaste e che senz'altro Giorgio ci porterà. Pensate che era stata scelta anche per cantare con Adriano Celentano, volete che ne parli la Rai o Canale 5? Mai. Anita Traversi.
0: Dai, Anita Traversi, me la ricordo quando abitavo a Lugano.
1: Una voce spettacolare, unica, incredibile, grandissima. La salute che cantava, io vado a lavorare al Grand Hotel Diana, arriva lui e sa, questo brano non lo conosci, e fammelo sentire. Avevamo l'orchestra, tu mi fai girare la testa, il mio ma certo, questo brano è italiano, no, è di Edith Piaf. Chi lo cantava? Anita Traversi. Come fai a saperlo? Te lo dico domani. Uno, quindi, certo, quindi quando vorrai Anita Traversi. Io saluto tutti perché poi mi commuovo. Vorrei lasciarvi con questo. Do a tutti un compito, se volete. Qua avete conosciuto anche un Gian che deve comunque il fatto che Rabizzi ha creato una radio e una televisione, il nostro Mario, e ho conosciuto anche te. Ma vi lascio con questo ricordo. Io sono un grande appassionato di cinema e ad Alassio De Sica ha girato I bambini ci guardano. È un film straziante in cui questo bambino vede tutto. Però ci vuole anche allegria, ci vuole allegria. Lo dico anche alla ragazza di Broni, sei molto brava nella poesia, però devi recitarla più calma,
0: esatto.
1: Meno argomenti, più calma. L'uomo di Catrame mi ha colpito e guarda caso, quindi raccogli però con calma. E poi ne dico una e vi lascio. Guardate per cortesia, scaricate, guardate, siete bravi. Il film di Dino Risi, Il giovedì, con un grande Walter Chiari che recita la parte di un uomo separato, quale era mio padre in casa, che va per un giorno e accompagna il suo bambino. Guardate questo bambino. Io quando ho visto questo film da ragazzino mi ci sono riconosciuto. Il giovedì di Dino Risi, ve lo chiedo col cuore, vi lascio con questa brevissima poesia, brevissima. Ci vuole così poco, ci vuole così poco a farsi voler bene. Una preghiera, una parola buona, detta quando si conviene, con garbo, educazione e gentilezza. E come ai bimbi una carezza, anche una sola, ma è quella che consola. Un dolce sorriso che ci balena in viso, una stretta di mano, un bacio sussurrato, un amico ritrovato, il cuore sempre aperto per ognuno che viene. Ci vuole così poco a farsi voler bene. Ciao, ciao a tutti.
0: Ci sentiamo primo settembre. Te voglio bene. Ciao Gian, ciao.

0: Pronto?
1: Pronto Giorgio, buongiorno.
0: Buongiorno cara.
1: Prima di salutarti, caro Giorgio,
0: sì?
1: Ho sentito la signora, quella dell'uomo le castrane.
0: Sì.
1: L'ho sentita, sì, signora, l'ho sentita gentilmente, l'ho sentita che lei si va a Montichiari, il varano lo trova subito, ho sentito che ha parlato male di Guccini e a noi Guccini è stato un grande, ho sentito che ha parlato bene di me dell'America e a noi

0: per noi è stato grande, grande. Se lei trova il varano, vada, che almeno gli danno la mancia. Le faccio un augurio grosso e voglio dire a Giorgio le buone ferie, e tante persone di noi abbiamo bisogno di ferie, perché quello che ha detto la signora e quello che dico io, abbiamo bisogno di 20 giorni di ferie e di un bel boccettino di lesota, me compreso.
1: Esatto, per tutti.
0: Me compresa, perciò ecco, non ha parlato dal governo.
1: Ecco, se trovi il varano, tienilo, mi raccomando.
0: Ecco, se lui ha detto che lei trova il varano, vada a Montichiari e trovi il varano, e così gli danno una mancia, mettono disponibile per trovare il varano, così Montichiari è libero e la signora le daranno un bel premio.
1: Speriamo.
0: Ma del governo non ha parlato niente, non parli male di Guccini, per piacere.
1: No, perché è un'icona della musica leggera italiana.
0: Ecco. Ha fatto un po' di confusione.
1: È morta una grande cantante americana, ma qui sì, non era così conosciuta.
0: Sì, però chi la conosce? Per me che vuoi cantare, chi la conosce?
1: Ecco.
0: Da Guccini. Da Guccini è saltata al Barano, dal Barano è saltata. Lei deve pensare di andare in comune, andare al governo, vada al governo, si leghi con le catene, vada a Montichiari e trovi il varano, o altrimenti prenda anche lei, come me, un po' di ferie, perché abbiamo bisogno di un bel boccettino di
1: lesota,
0: specialmente anch'io.
1: Perfetto.
0: Ho parlato bene, Giorgio?
1: Molto, direi, molto.
0: Ecco, perché io non offendo mai. Ha fatto un po' tanta confusione, e lasci stare Guccini. Grazie, signora, buona ferie.
1: Un bacione. Ciao, Franchi.

0: Ciao Gianfranco, spero che ti sia goduto tutto il tuo San Cook, l'ho ovviamente gustato anch'io. Come gusterei volentieri magari un'altra telefonata. Pronto?
1: Signor Giorgio, ma io non ho parlato male di Guccini e non ho offeso nessuno.
0: No, hai detto semplicemente che hanno
1: fatto... Ho solo detto che sono due giorni che stanno parlando di Guccini, però non hanno detto una parola per quella cantante. Io non ho mica offeso nessuno.
0: No, per carità, abbiamo solo detto che mentre Guccini è un'icona italiana, Bonnie Tyler è un'icona americana.
1: Sì, no, dico, ma
0: sicuramente in America non hanno parlato di Guccini.
1: Signora che mi spiace se prende l'Epsom, io per fortuna di notte dormo. Ma io ho parlato un po' dei miei problemi, tra l'altro, nel senso, le cose del Varano, ho pensato se fossi lì magari con questo intuito, però non è che prendo, vado presto a cercare il Varano. Certo, mi spiace se quel povero animale lì muore, perché non è stato lui a chiedere di venire, di essere messo lì. Bisognerebbe sapere il padrone, prenderlo e metterlo, chiuderlo in una gabbia, perché l'animale muore, probabilmente morirà di stenti se non viene trovato. Quindi
0: esatto.
1: A me dispiace per Guccini come mi dispiace per il Varano, non è che faccio molta differenza, sono esseri umani tutti e due.
0: Perfetto, e io per penitenza chiuderò con una canzone di Guccini, ok?
1: Ma io chiuderei con una bella canzone di Bonnie Tyler, no, scherzo, di Guccini.
0: Va bene, ti voglio bene.
1: Grazie, signor Giorgio, arrivederci.
0: Ciao, un bacione.
2: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia. Che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Il grande Lucio Battisti e intanto un'altra telefonata. Pronto?
1: Pronto Giorgio.
0: Buon Giorgio.
1: Fine stagione. Volevo solo salutare tutti su questa meravigliosa canzone. Buone vacanze a tutti.
0: Che ne sai tu di un campo di grano?
1: Lo so tanto. Ma tanto, Fes.
0: Poesia di un amore lontano.
1: E anche profano.
0: E anche profano.
1: Soprattutto. Va bene, era solo per salutare tutti.
0: Nonna Lu, io ti ringrazio perché sai che hai creato un personaggio all'interno di questo programma.
1: Io questo non lo so, a volte non dico, adesso oggi cosa dico, che cazzata devo sparare oggi? Allora la sparo. Giorgio, vai in ferie perché sono stufa di sentirti. Io non piango come fanno gli altri. Oh. Sono felicissima per 3 settimane di non sentirti.
0: Meno male.
1: Saluto il giaguaro, tutte le donne, anche quelle che hanno pianto stamattina. E mi va di ridere. Oh, meno male che non ti sento. Ciao!
0: Ti voglio bene, salutami Janice.
1: È qui e ti saluta.
0: Bacioni, ciao, bacioni, ciao. Bacioni, ciao.
1: Bacioni, ciao.

0: Beh, sono di quei pezzi, ragazzi miei, che insomma non diventeranno mai vecchi e saranno sempre belli, attuali e soprattutto emozionali, perché un Lucio Battisti non si può dimenticare. Adesso abbiamo, chi abbiamo, scusa? Ah, certo, tu mi fai andare via con le occhi, allora. No, voglio quell'altra, quella, ok, questa. Sì? E perché non va?
1: Messaggio promozionale.
0: Comincia a sentire caldo anche il computer. Iniziamo a salutare Ottica Zanetti, occhiali perfetti. Felice di aver avuto al mio fianco uno sponsor, un amico, una persona valida, professionale, come l'amico Zanetti, come Walter Angelo, perché lui c'ha i due cognomi perché è nobile. Nei suoi due punti vendita, uno a Iseo in via Campo 72 con telefono 030 98 22 020 e l'altro in via Duomo 49 a Cazzago San Martino con telefono 030 72 54 065. Sottoponetevi al test visivo computerizzato, tenete controllata la vista perché è una cosa importante. In più, dall'amico Zanetti, se vi presenterete a nome di Radio Super avrete un trattamento di favore. Io concludo sempre: occhiali perfetti, Ottica Zanetti. Ma devo dirvi anche una cosa: per me Ottica Zanetti è un amico perfetto, un grande amico, un grande fratello, e lo ringrazio per aver sostenuto il Giorgio Conti Show per questi due mesi. Grazie, grazie di cuore.
1: Fine messaggio promozionale.

il bimbo ristette, lo sguardo era triste e gli occhi guardavano cose mai viste. E poi disse al vecchio con voce sognante: mi piacciono le fiabe,

0: Applausi, applausi, applausi, meritati. Lì in quella via Paolo Fabbri, dove a Bologna ha vissuto per tanti anni, ancora mazzi di fiori, i funerali si terranno invece domani nel piccolo borgo di Toscana dove era andato a stabilirsi. E dico una cosa, che piaccia o non piaccia, perché non tutti piacciono, è stato comunque veramente un maestro di poesia. Io non sono mai impazzito per Guccini, però riconosco la grandezza delle canzoni che ha composto. Viva la sincerità, ok?
1: Messaggio promozionale.
0: Buongiorno al mio amico Nicola Palini di GFP. E che dirti, Nicola? Ti parlo col cuore in mano. Sei stato il primo a credere quando ti ho mostrato il progetto di questo programma, di come lo volevo fare. E tu, ancora 3 giorni prima, sei arrivato con i soldi in mano e mi dice: stai sereno, i primi mesi ci sono io. Che dirti? Grazie. Grazie a GFP Rack. E purtroppo non riesco aggiungere altre parole. Grazie Nicola, grazie, grazie di cuore, veramente. Sei stato un grande.
1: Fine messaggio promozionale.

E dai, se scappa una lacrimuccia ci mettiamo un goccino di rimmel e siamo belli come prima. E adesso, dopo tutti i vostri saluti, grazie, grazie. No, è abbastanza. Prego, prego, sedetevi. Grazie, grazie, grazie. È arrivato il momento del mio ringraziamento. Mai avrei pensato che quel giorno del 2 marzo avrei inventato un mostro dentro di me, una cosa che non esisteva, un programma che non esisteva, non c'era un format. L'ho messo in piedi in qualche giorno pensandoci, ripensandoci su cosa potevo fare e non fare, cercando l'originalità di un qualcosa che mancava alla radiofonia bresciana. Credo, con un minimo di presunzione, che il successo che voi avete dato a questo programma mi abbia pagato dell'idea che ho avuto. Per cui grazie, perché in questi 6 mesi io ho guadagnato veramente tanti amici.

0: Sono stati 6 mesi fantastici, un viaggio meraviglioso, grazie a voi, grazie agli sponsor, grazie alla grande famiglia di Radio Super, inizialmente un po' scettica, poi ha creduto in questo progetto e me ne ha parlato Agostino anche l'altro giorno, dicendomi che ha inventato una cosa che non esisteva in nessuna radio, e questo sia il complimento più bello. Bene, amici, cara il sipario, ci sentiamo, o meglio, sì, ci sentiamo, martedì 1 settembre. Intanto ricordatevi che anche in questi giorni non smetterò di amarvi. Ciao a tutti.
1: Sì.

0: Radio Super pubblicità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
4: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
3: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
4: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Le 4.

fortuna ancora a te, qualche amico caro che amico resterà.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 14 e 41 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 15 e 22 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

cadeva, il vecchio parlava e piano piangeva, con l'anima assente, con gli occhi

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 16 e 16 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 17 e 44 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
3: Ho sognato d'essere un indiano e morivo di fame. Ho sognato d'essere un fucile e dovevo sparare. Ho sognato di fare la guerra, ma non posso più odiare. Ho sognato che cadeva la pioggia.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio, nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Prima di iniziare i Santi Misteri, riconosciamo davanti al Signore Gesù tutti i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato
1: in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.
0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. O Dio, che in Sant'Alberto, fedele servitore della Beata Vergine del Carmelo, hai dato alla tua Chiesa un modello di purezza e di preghiera, fa che imitiamo la sua vita evangelica per condividerne la gloria del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Dal libro del profeta Naum. Ecco, sui monti passi d'un messaggero che annuncia la pace. Celebra le tue feste, Giuda, sciogli i tuoi voti, poiché il malvagio non passerà più su di te. Egli è del tutto annientato. Infatti il Signore restaura il vanto di Giacobbe, rinnova il vanto di Israele, anche se i briganti ti hanno depredati e saccheggiano i loro tralci. Guai alla città sanguinaria, piena di menzogne, colma di rapine, che non cessa di depredare. Sibilo di frusta, fracasso di ruote, scalpitio di cavalli, cigolio di carri, cavalieri incalzanti, lampeggiare di spade, scintillare di lance, feriti in quantità, cumuli di morti, cadaveri senza fine, si inciampa nei cadaveri. Ti getterò addosso immondizie, ti svergognerò, ti esporrò a ludibrio. Allora chiunque ti vedrà fuggirà da te e dirà: Ninive è distrutta, chi la compiangerà? Dove cercherò chi la consoli? Parola di Dio. Il Signore farà giustizia al suo popolo. Sì, vicino è il giorno della loro rovina e il loro destino si affretta a venire, perché il Signore farà giustizia al suo popolo e dei suoi servi avrà compassione. Il Signore farà giustizia al suo popolo. Ora vedete che io lo sono e nessun altro è Dio accanto a me. Sono io che do la morte e faccio vivere, io percuoto e guarisco. Il Signore farà giustizia al suo popolo. Quando avrò affilato la folgore della mia spada e la mia mano inizierà il giudizio, farò vendetta dei miei avversari, ripagherò i miei nemici. Il Signore farà giustizia al suo popolo.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà ciascuno secondo le sue azioni. In verità io vi dico, vi sono alcuni tra i presenti che non moriranno prima di aver visto venire il Figlio dell'uomo col suo regno. Parola del Signore.

0: Quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? Un'espressione dal contenuto umano così profondo, così chiara ed evidente, è un'espressione che sta in cima ad ogni riflessione, ad ogni scrittura, ad ogni pensiero che mai sia stato pronunciato sulla faccia della terra. E queste parole le dice Gesù. Gesù che ti guarda, guarda ciascuno, perché Lui personalmente dona la vita per ciascun uomo, e nella frenesia, nella distrazione, nella superficialità, nella presunzione di guadagnare, non dico il mondo intero, ma un pezzo di mondo, si mortifica quella parola così piccola, ma che è al centro della storia della salvezza, che è la parola io. Io, con la mia vocazione, con la mia chiamata, con il mio destino. Parlando ai ragazzi ad Assisi, ieri o l'altro ieri, Santo Padre diceva, rievocava questa preghiera famosa: Signore, fa che io non cerchi tanto di essere consolato, ma di consolare, di essere compreso, quanto di comprendere, di essere amato, quanto di amare, poiché è nel donare che si riceve, nel dimenticare se stessi che si ritrova se stessi, nel perdonare che si è perdonati, nel morire che si risuscita alla vita eterna. E allora, se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti accoglici, Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Guarda con amore, Padre, l'offerta dei tuoi fedeli e per l'intercessione della Beata Martire Ti sia gradita, o Signore, l'offerta di questi doni e concedi nella tua misericordia che, seguendo l'esempio di Sant'Alberto, ci dedichiamo alla contemplazione delle realtà divine e soccorriamo i fratelli nelle loro necessità, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. In Lui hai voluto rinnovare l'universo perché noi tutti fossimo partecipi della sua pienezza. Pur essendo nella condizione di Dio, Egli svuotò se stesso e con il sangue versato sulla croce pacificò il cielo e la terra. Per questo fu esaltato sopra ogni creatura e divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo,
1: santo, santo, il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, osanna nell'alto dei cieli.
0: Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pier Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro,
1: che sei nei cieli,
0: sia santificato il tuo
1: nome,
0: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio,
1: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello, o Signore.
1: Non sono degno di partecipare alla mensa, ma di soltanto

Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te.

0: Preghiamo. O Dio, che ci hai raccolti alla tua mensa, fa che per l'intercessione di Sant'Alberto aderiamo pienamente a Cristo nel filiale ossequio a Maria sua madre, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Chiediamo il dono della pioggia. Ave o Maria,
2: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Il Signore sia con voi.
2: Con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: La messa è finita, andiamo in pace.
2: Andiamo.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 19 e 0 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. La passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure moglie. E fu così che da un giorno all'altro, bocca di rosa si tirò addosso, tira funesta delle cagnette.

commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, contesa ne parte la primavera.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 19 e 29 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 19 e 58 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 20 e 30 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 21 e 19 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: andato via.
1: Sei andata via, allora addio.
0: Arrivederci, signore.
2: Ciao, piccolo.

Finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via. Approfitti di un istante in cui non

cara droga, ti detesto per la gente che ancora ucciderà per te, per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto deridendomi, travestita da compagna che si offre nuda solo per amore, in un letto di piaceri artificiali tu mi sfiati.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 22 e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte.
1: Questa è Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 22 e 41 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 23 e 34 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
3: Se sei sincera o no, io come sempre non so, comunque se tu lo vuoi ti credo. Se mi deludi lo sai, stavolta morirei, se fossi stato.

0: Allora è pronta, signorina?
1: Sì, maestro.
0: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
2: Fa la mi, re mi fa. Attenzione al mi.
1: Mi scusi.
2: Sol si fa.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: È mezzanotte e 38 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: È l'una e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

sentir o teu corpo. O teu paladar? É, vou recordar.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Balearico. El sonido de las islas.

Pónmela otra vez.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 2:02.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.